0: Samihe.
1: Oh.
0: Namitini.
1: Namitini.
0: Namikai. Ebusiobia nankami frimo. Ah, we are so.

0: ci nos assembleremo, andiamo in me, vieni qua. E
1: non ti umbrei, e gli one night. E non ti umbrei, e gli one night.
2: That's right.
1: E